santina komande jai sarato bappa yona bappa limpangkan sayang kana kalian batigo samogadang komande gak sayang kanan tuo bappa gak sayang kanan mananga kanan bonsu bancita.

maot totu ko dilihik di mati bonyoto tadi. La sampai kamato aye sato tibo di mato aye tababang simpang.

Ampisan pay oto di kambang di sinan kalau di pandang ti bola oto di daerah kambang yo baranti oto nyo di kantu kapol.

Satu tibo di ate rumah bakato badan diri mawan di koma tampe badan mandi. Yo duo jo badan diri bapak kok lapa mandi bule mamasa iko bare ado di tampe